tseo di etsang a una chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang le chelete ha una chelete ha o go le sharp mfana ha o go le sharp da tshilogo nogo ha se yo go tshwara.